0: Questa notte non aspre processo, compro un coche e me vuole.
1: Se me tu vuoi la lingua.
2: No.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Son las 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Sonny the King.
2: Valtereto. Siamo delle stelle in cielo noi, brilliamo intermittenze quando vuoi. Mi fai sentire